appartiene, perdita una soffrire, una pedra, una roccia, un'alma, una